0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon, c'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Radio Vicenza. Hit music now. Let me say the same.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:02.
3: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit. Dicono.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: 12 maggio siamo ancora qui insieme a parlare di consigli delle stelle. Ariete, giornata molto favorevole nel settore sentimentale, approfittatene. Toro, non lasciatevi abbagliare dalle apparenze, cercate di essere il più possibile concreti. Per i gemelli la giornata sarà prevalentemente serena e tranquilla. E il Cancro? Beh, allora diciamo non reagite troppo vivacemente alle opinioni altrui, cercate di fregarvene. Leone, decidete soltanto all'ultimo momento il programma di oggi e Vergine, i vostri nervi saranno un po' affaticati, quindi riposatevi. Bilancia, evitate tutti coloro che con la loro presenza potrebbero irritarvi. Per lo Scorpione, vi sveglierete con uno stato d'animo più sereno. Sagittario, date prova di buon senso e di capacità di riflessione. E per il Capricorno, lasciate ogni iniziativa alla persona che amate. Approfittate della giornata per riposare e rilassarvi, questo lo diciamo agli amici dell'Acquario, e ai Pesci invece, dalle stelle, molte occasioni per compiere notevoli passi in avanti. Anche per questo 12 maggio termina qui l'appuntamento con l'oroscopo, ma torniamo domani puntualissimi.
1: Hits. Your hit music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Martedì mattina, buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci, benvenuti. 132esimo giorno del calendario. Il sole anticipa ancora l'alba ed è sorto alle 5:50 minuti e ci saluterà alle 20:25. Apriamo assieme la nostra giornata.

0: Buongiorno, la chiesa oggi ricorda San Pancrazio, San Nereo e Achilleo.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Era il 12 maggio del 1974 quando in Italia si votava per il referendum abrogativo sul divorzio. L'Italia è un paese moderno, grande vittoria della libertà. Il popolo italiano fa prevalere la ragione, il diritto, la civiltà. Sono alcuni dei titoli apparsi sulle prime pagine dei giornali a commento del risultato del referendum abrogativo della legge sul divorzio, che scrive per l'Italia un orizzonte diverso nei costumi sociali e nel rapporto tra opinione pubblica e religione.
1: Radio Vicenza.

per i compleanni VIP ricordiamo oggi la nascita della grande Katharine Hepburn, una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Di lei parlano i 4 Oscar come miglior attrice protagonista, nata nel 1907.

di maggio partiamo dal 1497, quando Papa Alessandro VI scomunicava Girolamo Savonarola. 1797, l'ultimo doge di Venezia, Ludovico Manin, è costretto ad abdicare e la città viene consegnata a Napoleone Bonaparte. 1967, alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra, i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico. 2002, l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, divenendo il primo presidente degli Stati Uniti d'America in servizio o meno a visitare l'isola dalla rivoluzione del 1959. 2017, un attacco ransomware coinvolge milioni di computer nel mondo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
11: Buongiorno Vicenza!
12: Buongiorno Vicenza!
11: La mattinata della radio che parla di te.

0: questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni con voi. Dopo i temporali di ieri torna oggi un po' di tranquillità nello scenario meteo, con una giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in rialzo grazie al maggiore soleggiamento, previsti nel pomeriggio circa 24 gradi, più nubi a partire dalle 14 anche nelle zone di pianura. Domani invece torna il cattivo tempo, anche se parziale, il cielo si presenterà più nuvoloso, specie nel pomeriggio saranno possibili dei temporali in quota. La giornata peggiore della settimana sarà quella di giovedì, arriverà una perturbazione che farà scendere le temperature attorno ai 18 gradi appena nei valori massimi, piogge soprattutto nella parte centrale e finale della giornata. Anche venerdì tempo molto instabile con nuove precipitazioni, anche sabato giornata molto variabile, attenzione al ritorno dei temporali. Sabato pomeriggio elevata possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco, con rischio di grandine per effetto dell'aria fredda in arrivo in quota. Tempo buono infine domenica, si allontanano le perturbazioni, torna un po' di alta pressione, quindi sarà una domenica tutto sommato buona, ben soleggiata. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. More music. Radio Vicenza.
3: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 12 di maggio, quella di oggi è la giornata internazionale dell'infermiere ed è anche la giornata mondiale della sindrome da fatica cronica. Con questo è tutto, vi auguro un buon martedì.
1: Brioche e cappuccino.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Una singolare truffa ai danni di una farmacia di Thiene è stata sventata dai carabinieri mercoledì scorso. Un 33enne di Asiago è stato denunciato per aver presentato una ricetta medica falsa per ottenere antidolorifici. I militari hanno scoperto che il documento era contraffatto e, perquisendo l'uomo, hanno rinvenuto altri referti falsi intestati all'ospedale di Sant'Orso. Tutto il materiale è stato sequestrato. Maxi truffa con manipolazione psicologica ai danni di una donna di 59 anni di Longare. I carabinieri hanno denunciato un 24enne di Montegalda, accusato di averle estorto oltre 132.000 euro dal 2022. Il giovane avrebbe ingannato la donna chiedendo denaro per false spese legali per aiutare il figlio coinvolto in problemi giudiziari risultati inesistenti. Con i soldi avrebbe acquistato una Mercedes da 90.000 euro, ora sequestrata insieme ai conti correnti. Una coppia, dopo aver festeggiato la festa della mamma, è uscita con la scusa di fumare una sigaretta senza pagare un conto di circa 30 euro alla pizzeria Spacca Napoli a Vicenza. Il titolare, Vincenzo, ha denunciato il gesto sui social, evidenziando la mancanza di rispetto più che il danno economico. Dopo la diffusione, un giovane si è fatto avanti parlando di un malinteso e offrendo un bonifico. Aveva tentato il furto di superalcolici venerdì scorso in un supermercato di Rossano Veneto. Un 22enne romeno con precedenti è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato notato aggirarsi in modo sospetto. Nascoste nella giacca aveva 7 bottiglie di liquore per un valore di circa 294 euro. La merce è stata recuperata e restituita. Si è conclusa con un lieto fine questa mattina la ricerca ad Arsiero di un 80enne residente a Torri di Quartesolo, disperso da ieri pomeriggio dopo una passeggiata in località Castana. Le ricerche sono state condotte nella notte dal soccorso alpino con i droni ed è stato trovato in buone condizioni in un borgo disabitato dove ha trascorso la notte al riparo. Viabilità SRL annuncia lavori di manutenzione lungo la strada provinciale 134. Nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, chiusura del tunnel Schio Valdagno e della galleria Valle Miara dalle 21.30 alle 5.30. Interventi su impianti, sicurezza, segnaletica e pulizia per garantire funzionalità e decoro della viabilità. Lunedì 18 maggio a Palazzo Cordellina di Vicenza si terrà l'evento conclusivo del progetto Educare alla Politica Oggi, promosso da Bertoliana e Casa di Cultura Popolare. Protagonisti gli studenti dei licei Quadri e Pigafetta, impegnati durante l'anno in laboratori su comunicazione politica, propaganda e cittadinanza attiva. Previsti interventi di esperti. Dal 21 agosto al 20 settembre torna Vicenza in Lirica, Contesti, con doppia inaugurazione tra Montecchio Maggiore e il Teatro Olimpico di Vicenza. In programma grandi opere come Il Barbiere di Siviglia e la Petite Messe Solenne di Rossini. Spazio ai giovani artisti, al territorio e a nuove produzioni tra città e luoghi storici del Vicentino. Alle Gallerie d'Italia di Vicenza prende il via il 15 maggio la rassegna Odissea, dedicata al poema di Omero, con lo storico Alessandro Vanoli che apre il ciclo sul mito del viaggio. 10 appuntamenti tra conferenze e letture integrali racconteranno Ulisse e l'immaginario del viaggio, dal passato ai giorni nostri. Ed ora lo sport con il calcio. Il Lane Rossi Vicenza ha ufficializzato il rinnovo del contratto del centrocampista Giulio Pellizzari fino al 30 giugno 2029. In questa stagione Pellizzari ha collezionato 22 presenze in campionato con 2 gol e 3 assist, diventando uno dei punti di riferimento della squadra biancorossa. Soddisfazione da parte del club. Era l'ultima notizia anche per questa edizione. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon inizio di giornata sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si viaggia in coda fra la Tisana e l'innesso con la 28 Porto Gruaro-Pordenone in direzione Venezia. Ci spostiamo sul bivio A4 A31 questa notte fra le 21 e le 6 per lavori. Resterà chiuso il bivio fra la 4 Brescia-Padova e la 31 della Valdastico per chi proviene da Milano e si mette in A31 in direzione Piovene. Ci spostiamo quindi sulla tangenziale di Mestre fra le 22 e le 5:30 nelle notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Resterà chiuso il tratto compreso fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. A causa di lavori il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: Amici, è martedì 12 maggio 2026, c'era anche Francesca Michelin che ha aperto la nostra mattinata qua in diretta su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, siete già svegli? Ah no, no, non ancora dormite, allora parlo più piano, ci mancherebbe altro, ancora qualcuno si sta tardando a letto, ma attenzione perché bisogna andare a scuola a lavorare, quindi preparatevi velocemente. Vi concedo di rimandare la sveglia due volte ancora, come faccio sempre io, due volte il minimo. Comunque, ben trovati, siamo insieme anche questa mattina fino alle 9, tante notizie ovviamente dal nostro territorio e la musica, il bel tappeto musicale che vi offre ogni giorno Radio Vicenza, chiaramente H24, 371 1200 116, questo è il WhatsApp a cui potete scrivere un messaggino, una nota vocale, quello che volete, se vi va di raccontarci la vostra giornata, fare un saluto o tutto quello che insomma vi passa per la testa. Si riparte con Samurai J, Vito Salamanca e Nayara, e questa è Obsession.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

Il romancino era gennaio 2016, che bella, alle 7:18 nella nostra mattinata. Allora, occhio ai monopattini, amici miei, perché se ne avete uno, sta per cambiare qualcosa, forse lo saprete già, c'è un po' di disinformazione su questa cosa qua, Parliamo di monopattini elettrici, chiaramente, perché da sabato scatta ufficialmente l'obbligo di targa, ma a Vicenza sono ancora pochissimi quelli che si sono messi in regola. Alla motorizzazione sono arrivate solamente

0: poche decine di richieste, nonostante il rischio di multa vada dai 100 ai 400 euro, quindi multe importanti, con possibile confisca del mezzo nei casi più gravi. Il cosiddetto targhino, perché non è proprio una targa, è una piccola targa, si richiede online o tramite l'ACI e agenzie pratiche auto, ma i tempi si stanno allungando e molti stanno correndo all'ultimo momento, quindi secondo gli addetti ai lavori c'è, come vi dicevo io poco fa, poca informazione su tutto questo, cioè non tutti lo sanno, attenzione, ma l'obiettivo è regolamentare meglio un fenomeno ormai diffusissimo sulle strade cittadine. Quindi da sabato c'è l'obbligo di avere il targhino per il monopattino, quindi se non l'avete ancora, non vi siete messi ancora in moto, forse è bene che lo facciate subito, perché altrimenti non fate in tempo.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.

insomma un bel ritmo per aprire la giornata alle 7:28 su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora come va? Siete già belli svegli, pronti? No, ancora no, ancora non avete neanche fatto colazione, magari la fate fuori, dai su, appena uscite caffè, cornettino insomma, o cappuccino col cornettino, vedete voi. Io il cappuccino non lo posso bere, perché insomma non mi fa degli effetti strani, meglio evitare, sai c'è il latte dentro, vabbè, non entriamo nei dettagli. Fra poco c'è l'appuntamento con il nostro oroscopo, quindi sentiremo un po' quali sono i consigli per questa giornata.

12 maggio siamo ancora qui insieme a parlare di consigli delle stelle. Ariete, giornata molto favorevole nel settore sentimentale, approfittatene. Toro, non lasciatevi abbagliare dalle apparenze, cercate di essere il più possibile concreti. Per i gemelli la giornata sarà prevalentemente serena e tranquilla. E il Cancro? Beh, allora diciamo non reagite troppo vivacemente alle opinioni altrui, cercate di fregarvene. Leone, decidete soltanto all'ultimo momento il programma di oggi e Vergine, i vostri nervi saranno un po' affaticati, quindi riposatevi. Bilancia, evitate tutti coloro che con la loro presenza potrebbero irritarvi. Per lo Scorpione, vi sveglierete con uno stato d'animo più sereno. Sagittario, date prova di buon senso e di capacità di riflessione. E per il Capricorno, lasciate ogni iniziativa alla persona che amate. Approfittate della giornata per riposare e rilassarvi, questo lo diciamo agli amici dell'Acquario, e ai Pesci invece, dalle stelle, molte occasioni per compiere notevoli passi in avanti. Anche per questo 12 maggio termina qui l'appuntamento con l'oroscopo, ma torniamo domani puntualissimi.

0: ore nella Meltdown alle 7.35. Bene, ancora buongiorno da parte di Marco Picchio. Adesso abbiamo un'altra notizia che, vabbè, una cosa leggera, tranquilla. Dal Giro del Mondo passiamo al Salone del Libro di Torino. Sempre però, attenzione, rigorosamente a piedi. Protagonista è Nicolò Guarrera, il camminatore di Malo, così lo conosciamo, meglio ancora conosciuto comunque sui social come Pierre Road, che dopo 36.000 km in 5 continenti è di nuovo in viaggio per presentare il suo primo libro, Con i piedi per terra. Partito da Milano, Nicolò sta raggiungendo Torino a piedi insieme all'inseparabile Carretto Ezio. Il libro racconta 5 anni di viaggi attorno al mondo e sarà presentato il 15 maggio al Lingotto. Intanto sui social continua a essere seguitissimo, con quasi 500.000 di follower pronti a camminare con lui, almeno virtualmente. Quindi un'altra impresa che andrà sicuramente a buon fine. Il libro, vedrai che andrà forte.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.
3: Hardest thing.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni con voi. Dopo i temporali di ieri torna oggi un po' di tranquillità nello scenario meteo, con una giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in rialzo grazie al maggiore soleggiamento previsto nel pomeriggio, circa 24 gradi, più nubi a partire dalle 14 anche nelle zone di pianura. Domani invece torna il cattivo tempo, anche se parziale, il cielo si presenterà più nuvoloso, specie nel pomeriggio saranno possibili dei temporali in quota. La giornata peggiore della settimana sarà quella di giovedì, arriverà una perturbazione che farà scendere le temperature attorno ai 18 gradi appena nei valori massimi, piogge soprattutto nella parte centrale e finale della giornata. Anche venerdì tempo molto instabile con nuove precipitazioni, anche sabato giornata molto variabile, attenzione al ritorno dei temporali sabato pomeriggio, elevata possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco, con rischio di grandine per effetto dell'aria fredda in arrivo in quota. Tempo buono infine domenica, si allontanano le perturbazioni, torna un po' di alta pressione, quindi sarà una domenica tutto sommato buona, ben soleggiata. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico in progressivo aumento per la ripresa delle attività lavorative. Segnaliamo al momento rallentamenti sulla 4 Venezia-Trieste tra Latisana e Sassino di Livenza verso Venezia, mentre sul tratto Brescia-Padova al momento code tra Montebello e Soave, sempre in direzione di Brescia. Lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni, dove si viaggia su carreggiata ridotta. Un altro cantiere è presente tra Somma Campagna e Peschiera verso Milano. Sulla statale 309 Romea per lavori senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia 8-16 tra Mesole e Mestre Ovest, andando in entrambe le direzioni. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 22 alle 5.30 il tratto tra la 4 Milano Dolo verso Trieste. Chiusura anche sulla 27 Mestre Belluno dalle 22 alle 6 tra Fadalto e Belluno verso la statale 51 Alemagna. E chiuso sulla 13 Bologna Padova il tratto tra Rovigo Sud e Rovigo verso Padova tra le 21 e le 5. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: C'era Brescia con Dai che fai su Radio Vicenza. Buongiorno, che fate? Dai, che fate? Ditemelo, fatemelo sapere al 371-1200-116, al nostro numero WhatsApp. Come sta partendo la vostra giornata? Questo martedì, siamo inizio settimana ancora, dai. Bisogna attendere ancora un po' per vedere la discesa e la luce in fondo al tunnel. Facciamo pausa, torniamo fra qualche istante.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque connettiamo forte.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Tiziano Ferro era cuore rotto, 7:57 chiudiamo la nostra prima ora. Tiziano Ferro che attenzione presto partirà con il suo tour negli stadi, quindi lo potremo vedere dal vivo nel corso di tutta l'estate e riascoltare anche i suoi vecchi successi bellissimi. Detto questo, disco Remember che ci riporta al 1982, addirittura pensate quanti anni fa, quando usciva questo pezzo bellissimo dei Toto che è Africa e che adesso ci riascoltiamo insieme. Poi c'è fra qualche istante la pagina informativa delle 8. A dopo.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Antivirus, rischio basso, ma bisogna seguire le linee guida. Così le autorità sanitarie italiane, la Ondius, dove si era sviluppato un focolaio, ha lasciato intanto Tenerife. Nicola De Muro.
6: In Italia ora non c'è nessun pericolo per l'antivirus. Così il ministro della Salute Zangrillo. Il suo dicastero ha ribadito che il rischio contagio è basso, ma ieri ha comunque diffuso le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave focolaio. La circolare distingue i contatti ad alto rischio da quelli a basso rischio. Per i primi, cioè coloro che hanno avuto un contatto diretto con i passeggeri della nave da crociera, prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane in una stanza propria, il più possibile ventilata, mantenendo una distanza di 2 metri dai membri della famiglia con stoviglie separate. Per i contatti più indiretti, quindi a basso rischio, sufficiente l'automonitoraggio passivo di qualsiasi sintomo per 42 giorni dopo l'ultima esposizione. In Italia sono 4 le persone in quarantena perché presenti sull'aereo di una vittima dell'antivirus. 2 di loro, 2 marittimi di Torre del Greco e di Reggio Calabria, sono in quarantena obbligatoria su ordinanza dei rispettivi sindaci. Intanto la nave MV Ondius è ripartita da Tenerife verso l'Olanda, rimpatriati 125 passeggeri, tutti posti in isolamento nei rispettivi paesi d'origine, 10 in tutto i positivi al virus accertati.
5: Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate. Passo falso casalingo del Napoli che deve rinviare la conquista del Pass Champions nel posticipo della 36esima di Serie A. Maradona, il Bologna vince 3-2, Roma-Lazio e le altre sfide decisive per la Champions. Domenica a pranzo, Jenny De Gaetano.
7: Se la legge del 3-2 esalta la Roma, di contro punisce senza sconti dopo il Milan anche il Napoli e la corsa Champions dai partenopei al Como, racchiusa nello spazio di 5 punti, resta un rebus lontano 180 minuti dalla soluzione. Nell'appendice della 36esima di Serie A Maradona, gli azzurri sulle montagne russe si inchinano al Bologna della bestia nera Vincenzo Italiano. Sotto 2-0 rimontano prima di arrendersi al 91esimo ad una euro rovesciata di Rowe e così il Napoli si giocherà un posto tra le prime 4 domenica a Pisa, gara che avrà inizio alle 12:30, è ufficiale come il derby Roma-Lazio, che eviterà così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Sempre alla stessa ora le altre gare decisive in chiave Champions, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina. E a proposito di Milan, alta tensione in casa del diavolo. Allegri, dopo l'arachiri con l'Atalanta, ordina il ritiro a Milanello. Affaccendata di tutt'altre faccende, l'Inter campione d'Italia, forse senza Thuram. Domani allo Stadio Olimpico insegue il double, scudetto e Coppa Italia, ma la Lazio di Maurizio Sarri, in una stagione a dir poco complicata, vuole far festa con la sua gente.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo code per traffico sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Montebello e Soave San Bonifacio in direzione Milano per lavori dovuti alla rimozione di un cartello pericolante danneggiato dal maltempo. Vi informo che questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina al bivio A4 A31 avverrà la chiusura per chi proviene da Milano e dovrà immettersi in A31 in direzione Piovene. Tangenziale di Mestre, dalle 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, domani e dopodomani, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale tra la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

Biagio Antonacci, abbiamo riascoltato il nuovo singolo You and Me che apre la seconda ora insieme qui in diretta su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, chiaramente come ogni mattina ben svegliati, pronti per affrontare la giornata, grintosi, mi raccomando, ci siamo noi che vi facciamo compagnia con la nostra musica, le nostre notizie, e volendo voi potete comunque interagire con il nostro WhatsApp 371 1200 116. Si riparte.

0: Leon Thomas con Matt alle 8:18 su Radio Vicenza. Buongiorno, parliamo di treni adesso. Qui c'è qualche problema in vista, ma chiaramente risolvibile. Occhio ai treni, perché sarà un'estate di cantieri sulla rete ferroviaria veneta. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato oltre 1300 cantieri attivi ogni giorno in tutta Italia, con investimenti record da oltre 11 miliardi di euro in tutto il 2026. Veniamo a noi. Nel Vicentino, dal 2 al 17 agosto, stop temporaneo alla linea Verona-Vicenza per lavori legati all'alta velocità e al potenziamento tecnologico della rete. Nello stesso periodo sarà interrotta anche la linea Vicenza-Schio per manutenzioni straordinarie e sono previsti comunque percorsi alternativi e servizi rimodulati per limitare i disagi ai viaggiatori. Quindi un'estate di lavori, ma con l'obiettivo di avere treni più affidabili e infrastrutture più moderne nei prossimi anni. Quindi diciamo si soffre un po' adesso, ma chiaramente per migliorare poi il futuro.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
3: Radio Ascolti.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Ancora buongiorno, c'era Enrique Iglesias su Radio Vicenza. Buona mattinata a tutti quelli che ci stanno seguendo, che hanno iniziato la giornata con noi. Una bella notizia adesso vi chiedo subito, perlomeno rilassante, ecco. Ma voi l'avete visto? L'avete visto questo doppio arcobaleno? Dopo il maltempo delle ultime ore, nel Vicentino è tornato a splendere il sole. Ovviamente speriamo. E insieme a lui anche uno spettacolare doppio arcobaleno. Che poi è diventato anche virale sui social, che ha colorato il cielo sopra la città e diversi comuni della provincia. Sono state tantissime le foto condivise sui social network dai vicentini con smartphone puntati verso questa scia multicolor comparsa appena dopo la perturbazione che aveva creato qualche disagio soprattutto nella zona di Lonigo. Un'immagine che in pochi minuti è, come vi avevo già detto, diventata virale e che almeno per qualche istante ha regalato un po' di meraviglia e leggerezza dopo la pioggia. Quindi momento cupo, pioggia, no problemi, ma poi come capita sempre spesso in questi casi arriva l'arcobaleno e in questo caso è arrivato doppio. L'avete visto? Raccontatecelo, dai, 371 1200 116.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

Caesar, Sesso Debole, siete su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, 8:37, abbiamo un'altra notizia per voi. Parliamo di una sentenza destinata a far discutere che arriva dal Tribunale Civile di Padova dopo la morte di un operaio in un cantiere nel 2018, sono passati quindi un bel po' di anni. Il giudice cosa ha fatto? Ha riconosciuto il diritto al risarcimento anche all'amante della vittima. Attenzione, parliamo dell'amante. La donna, residente a Schio, aveva avuto una relazione stabile con l'uomo e da questa storia era anche nata una bambina. Secondo il tribunale il legame era solido, duraturo e con un vero supporto economico e affettivo. Così l'assicurazione dovrà risarcire non solamente la famiglia ufficiale, ma anche la figlia nata dalla relazione extraconiugale e la madre della bambina. È una decisione che ovviamente potrebbe diventare un precedente importante anche per altri casi simili.

0: Cesare Cremonini e Alaska Baby alle 8.45 su Radio Vicenza. Buongiorno, e adesso vi diamo un'idea. Un'idea per appunto del fra poco la daremo per passare una bella domenica. Intanto Olly e Giulia con questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Holly Julie questa domenica, che poi è una canzone che ci cade un po' anche a fagiolo in questo caso, no? Perché parliamo di domenica 17 maggio, siamo a Montecchio Maggiore dove torna Angoli Verdi, la passeggiata urbana che apre al pubblico cortili nascosti, giardini, dimore storiche della città. È un percorso di circa 5 chilometri tra natura, cultura e curiosità, organizzato dalla Proloco Alte Montecchio insieme al comune. Si parte alle 9 dalla sede della Proloco in via dei Trozzi e lungo il tracciato ci saranno esperti e proprietari dei giardini pronti a raccontare aneddoti e storie di questi luoghi che uno va a visitare. La mattinata si chiuderà poi con una degustazione di prodotti locali nei lustici di Villa Cordellina Lombardi, quindi è un'occasione perfetta per scoprire un volto diverso e più verde di Montecchio, quindi questo domenica 17 maggio.
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
3: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alì Aliper il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
11: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Pieni anni 80 era Madonna con il Papa Don't Preach nella nostra mattinata, qui su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, finisce qui anche per oggi, per questo martedì 12 maggio. Torniamo domattina, io vi aspetto puntuali dalle 7, sarà già mercoledì, per il nostro consueto primo caffè della giornata insieme. La mattinata prosegue, chiaramente su Radio Vicenza non ci lasciate mai, dalle 10 con la Vale per tutto il resto della mattinata, quindi tanta informazione, tanta musica, non mancherà assolutamente nulla. Ci sentiamo domattina. Bacio, ciao.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rischio contagio basso, ma l'evoluzione dell'antivirus continua a essere monitorata dalle autorità sanitarie italiane. Dal Ministero della Salute una circolare che introduce misure stringenti per i contatti ad alto rischio, fornendo indicazioni operative a regioni, ospedali e uffici di sanità marittima e aeroportuale. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese, 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Gli altri 2, una donna italiana di Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici, sono in isolamento fiduciario. Intanto la nave MV Ondius, epicentro del focolaio, ha completato lo sbarco dei passeggeri a Tenerife ed è ripartita verso i Paesi Bassi con il solo equipaggio a bordo. Il bilancio aggiornato dei contagi parla di 10 casi confermati e 3 decessi, con ulteriori contagi rilevati tra i rimpatriati in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. 8 ore di sciopero nazionale oggi, agitazione permanente nei vari stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi nel nuovo piano di ristrutturazione presentato a Mestre, un taglio che comprende quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale con sede a Stoccolma. Tra le misure più critiche anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche, dove lavorano circa 170 persone e dove si producono cappe di alta gamma, produzione che verrà trasferita in Polonia per i sindacati che bocciano il piano e chiedono un immediato intervento con una convocazione urgente al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Con il film francese La Venere Elettrica di Pierre Salvadori si apre stasera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che quest'anno non vede film italiani in concorso. La cerimonia d'apertura viene trasmessa da centinaia di cinema in Francia. Sul tappeto rosso Guillermo del Toro, che a 20 anni dal debutto a Cannes presenta il restauro de Il Labirinto del Fauno. Palma d'oro alla carriera per Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buona mattinata e ben ritrovati. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code tra il bivio con la superstrada Pedemontana Veneta e Soave San Bonifacio in direzione Milano. È invece il traffico intenso a provocare code sul tratto di A4 di competenza CAV tra il bivio con la 57 tangenziale di Mestre e il bivio con la 13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. Code per traffico anche sul tratto di A4 Venezia-Trieste fra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre, dove si viaggia rallentati sia verso Trieste fra la rotatoria Miranese e Castellana che in direzione Padova fra la rotatoria Miranese e Marghera. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi e grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new

0: 12 maggio siamo ancora qui insieme a parlare di consigli delle stelle. Ariete, giornata molto favorevole nel settore sentimentale, approfittatene. Toro, non lasciatevi abbagliare dalle apparenze, cercate di essere il più possibile concreti. Per i gemelli la giornata sarà prevalentemente serena e tranquilla. E il Cancro? Beh, allora diciamo non reagite troppo vivacemente alle opinioni altrui, cercate di fregarvene. Leone, decidete soltanto all'ultimo momento il programma di oggi e Vergine, i vostri nervi saranno un po' affaticati, quindi riposatevi. Bilancia, evitate tutti coloro che con la loro presenza potrebbero irritarvi. Per lo Scorpione, vi sveglierete con uno stato d'animo più sereno. Sagittario, date prova di buon senso e di capacità di riflessione. E per il Capricorno, lasciate ogni iniziativa alla persona che amate. Approfittate della giornata per riposare e rilassarvi, questo lo diciamo agli amici dell'Acquario, e ai Pesci invece dalle stelle, molte occasioni per compiere notevoli passi in avanti. Anche per questo 12 maggio termina qui l'appuntamento con l'oroscopo, ma torniamo domani puntualissimi.
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni con voi. Dopo i temporali di ieri torna oggi un po' di tranquillità nello scenario meteo, con una giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in rialzo grazie al maggiore soleggiamento, previsto nel pomeriggio circa 24 gradi più nubi a partire dalle 14 anche nelle zone di pianura. Domani invece torna il cattivo tempo, anche se parziale, il cielo si presenterà più nuvoloso, specie nel pomeriggio saranno possibili dei temporali in quota. La giornata peggiore della settimana sarà quella di giovedì, arriverà una perturbazione che farà scendere le temperature attorno ai 18 gradi appena nei valori massimi, piogge soprattutto nella parte centrale e finale della giornata. Anche venerdì tempo molto instabile con nuove precipitazioni, anche sabato giornata molto variabile, attenzione al ritorno dei temporali. Sabato pomeriggio elevata possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco, con rischio di grandine per effetto dell'aria fredda in arrivo in quota. Tempo buono infine domenica, si allontanano le perturbazioni, torna un po' di alta pressione, quindi sarà una domenica tutto sommato buona, ben soleggiata. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova si sta in coda a tratti per lavori tra Vicenza Ovest e Soave verso Milano. Altro cantiere presente tra Somma Campagna e Peschiera verso Milano. Inevitabili anche qui i rallentamenti in caso di traffico intenso. Per lavori di manutenzione sulla statale 51 di Alemagna, tratto chiuso tra Valle di Cadore e Venas di Cadore in entrambe le direzioni, questo fino al 28 maggio. Deviazioni sul vecchio tracciato della statale 51. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso per lavori stanotte dalle 22 alle 5.30 il tratto tra la 4 Milano Dolo verso Trieste. Chiusura anche sulla 27 Mestre Belluno dalle 21 alle 6 tra Fadalto e Belluno verso la statale 51 Alemagna. E chiuso sulla 13 Bologna Padova tra Rovigo Sud e Rovigo verso Padova tra le 21 alle 5. Da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
6: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
5: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
7: Alì migliora la vita.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri che ora si ritrovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS. Tranne negli Stati Uniti, paese uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti in contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e l'isolamento fino a 42 giorni. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che in un post su X ribadisce il no dell'Iran alle proposte degli USA. Una risposta definita spazzatura da Trump, che alla stampa parla di tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Così il premier israeliano Netanyahu, che usa il termine ebraico per la Cisgiordania, per scagliarsi contro il Consiglio europeo degli affari esteri, che ieri ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Garlasco, sotto il peso della pressione mediatica dopo le rivelazioni sulle indagini della Procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere a una psicoterapeuta e criminologa per redigere una consulenza sulla personalità. Adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12:30 per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis in programma al Foro Italico. È tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico sostenuto si viaggia rallentati tra il bivio con la superstrada Pedemontana-Veneta e Soave San Bonifacio in direzione Milano. È sempre il traffico intenso a provocare code sul tratto di A4 di competenza CAV tra Spinea e il bivio con la 13 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per grandinate e forti temporali. Si viaggia rallentati su entrambe le carreggiate tra Porto Gruaro e la Tisana. Per lo stesso motivo segnaliamo rallentamenti anche sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Porto Gruaro e Villotta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per anticipare gli ascoltatori che nelle notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio resterà chiuso il tratto autostradale fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste, questo a causa di lavori nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 5:30. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Spinea. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner sul sito di Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: In centro.
2: Ma buongiorno dalla Vale, ma come siamo puntuali, le 10, miei cari, di questo martedì mattina. E allora iniziamo subito le nostre orette a disposizione. Buongiorno, io sono qui pronta anche oggi a farvi un po' di compagnia, ma soprattutto a farvi ascoltare un sacco di bella musica, la nostra.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro. Yo, sono

0: Fino alle 13, momento insomma della pausa pranzo, momento anche di ritorno al lavoro perché molti staccano alle 12 per poi ritornare alle 13. Ci siamo noi comunque sempre con la nostra musica, con le nostre chiacchiere. E allora fanciulli, anche con i saluti, certo, quelli li aspetto, doverosi, dai, il nostro WhatsApp al 371 1200 116, fateci sapere la vostra mattinata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

e grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Pubblicità.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati.

0: Affitti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la baracchetta dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: di spiagge, ma questo magari vi può servire, come può servire a me, per fare un po' il punto della situazione per l'estate 2026, perché oggi parliamo delle spiagge più strane e più particolari d'Italia. A fra poco!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: quindi mi piace elogiare sempre più l'Italia, parlando oggi di queste un po' mete insolite, magari anche poco conosciute, fuori dal comune. Il nostro paese non ha nulla da invidiare alle mete esotiche o tropicali, perché insomma anche qui da noi c'è fascino e varietà. Poi con quello che costeranno quest'estate i voli aerei, se le cose non cambiano, rimaniamo proprio in Italia alla scoperta ad esempio della spiaggia rosa o della spiaggia nera o della spiaggia delle Fumarole. Partiamo da questa tra pochissimo.
1: Tutti in centro.

0: oggi vi porto in giro per l'Italia, facciamo questo tour virtuale, voi immaginate, io vi spiego, così magari potrebbe essere meta delle prossime vostre vacanze di questa estate 2026. Avete mai sentito parlare della spiaggia delle Fumarole? Si trova sull'isola di Ischia e qui troviamo questa spiaggia particolare, è una delle falde più calde di quest'isola termale. In questa spiaggia, caratterizzata da sabbie bollenti e acque sempre tiepide, da secoli il respiro della terra esala queste nuvole di vapore e nel mare bolle il gas a temperature altissime, osservabili comunque a distanza di sicurezza, ovviamente mica ci si può fare il bagno, però sicuramente da andare a vedere, è un'esperienza bellissima.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
3: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì e Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Martedì 12 maggio, bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia. L'estate scorsa a Lonigo, due pregiudicati, un 38enne bielorusso e un 33enne ivoriano, avevano rubato il portafoglio da un'auto parcheggiata in proprietà privata, effettuando spese fraudolente per oltre 500 euro tra Verona e provincia. Sono stati denunciati dai carabinieri per furto in abitazione, uso indebito di carte e ricettazione. Decisive le immagini di videosorveglianza. Un 32enne italiano è stato denunciato dai carabinieri per aver danneggiato la vetrina di un bar del centro di Bassano nella notte del 1° maggio. Decisiva la segnalazione di un residente e le immagini delle telecamere che hanno smentito il tentativo dell'uomo di attribuire la responsabilità ad un presunto complice straniero. Recuperato anche il palo di ferro usato per infrangere la vetrata. La polizia ferroviaria di Vicenza ha fermato un 51enne campano, già noto alle forze dell'ordine, accusato di truffa e ricettazione. L'uomo, travestito da finto carabiniere, avrebbe raggirato un'anziana a Padova rubandole gioielli e monili in oro. È stato individuato su un treno alta velocità. Grazie alla segnalazione del capotreno, il bottino era nascosto in un sacchetto sulla cappelliera. Gruppo Mastrotto e Vicenza for Children, ancora insieme a sostegno della chirurgia pediatrica dell'ospedale San Bortolo. Donato un insufflatore pediatrico di ultima generazione da 24.000 euro, fondamentale per gli interventi mini-invasivi sui bambini e sui neonati. Il nuovo macchinario permetterà meno dolore post-operatorio e tempi di recupero più rapidi. Sabato 16 maggio alle 10 nel cortile di Palazzo Trissino inaugura la mostra fotografica Ansi Vicenza e l'acqua, nata dal gemellaggio tra le due città. Esposte 48 fotografie e 8 portfolio selezionati da autori italiani e francesi. Presente anche il sindaco Giacomo Possamai. La mostra sarà visitabile fino al 10 giugno. Bene, ci fermiamo qui anche per questa edizione Flash. Torniamo tra circa un'ora sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico sostenuto si viaggia rallentati tra il bivio con la superstrada Pedemontana Veneta e Soave San Bonifacio in direzione Milano. È sempre il traffico intenso a provocare code sul tratto di A4 di competenza CAV tra Spinea e il bivio con la 13 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per grandinate e forti temporali. Si viaggia rallentati su entrambe le carreggiate tra Porto Gruaro e la Tisana. Per lo stesso motivo segnaliamo rallentamenti anche sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Porto Gruaro e Villotta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per anticipare gli ascoltatori che nelle notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio resterà chiuso il tratto autostradale fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste, questo a causa di lavori nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 5:30. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Spinea. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner sul sito di Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Che mattinata intensa, quanta bella musica, che bei successi. Benvenuti nel nostro Tutti in Centro. Superate anche le 11 e rieccoci di nuovo insieme per la seconda ora.
3: Tutti in Centro.

che bello parlare di mare, di sole, di abbronzature, quindi di spiagge. Estate 2026, ti aspettiamo con ansia. E quindi potrebbe essere un ottimo suggerimento questo articolo proprio per decidere dove andare in vacanza, quindi visitare anche questi luoghi che sono delle meraviglie, miei cari. E quindi adesso vi porto nella spiaggia rosa, che non è un paradiso tropicale magari in mezzo all'Oceano Pacifico. Eh no, ci troviamo molto ma molto più vicino, sull'isola di Budelli, che è nell'arcipelago

0: calcarei di corallo e sfuma nel turchese di un mare che sembra essere dipinto di un sogno. La spiaggia non è accessibile poiché rientra nella tutela integrale del Parco Nazionale Arcipelago delle Maddalene e quindi non si può andare a prendere il sole, non si può fare il bagno in quel tratto lì, non si può bivaccare durante l'arco della giornata perché ovviamente la spiaggia va tutelata e salvaguardata, però insomma da lontano si può fare sicuramente un bel selfie, una bella foto perché è uno dei posti più instagrammabili d'Italia.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su Spaccio.

0: spacciopannolini-e-pannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova si sta in coda a tratti per lavori tra Vicenza Ovest e Soave verso Milano. Altro cantiere presente tra Somma Campagna e Peschiera verso Milano. Inevitabili anche qui i rallentamenti in caso di traffico intenso. Per lavori di manutenzione sulla statale 51 di Alemagna, tratto chiuso tra Valle di Cadore e Venas di Cadore in entrambe le direzioni, questo fino al 28 maggio. Deviazioni sul vecchio tracciato della statale 51. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso per lavori stanotte dalle 22 alle 5.30 il tratto tra la 4 Milano Dolo verso Trieste. Chiusura anche sulla 27 Mestre Belluno dalle 21 alle 6 tra Fadalto e Belluno verso la statale 51 Alemagna. E chiuso sulla 13 Bologna Padova tra Rovigo Sud e Rovigo verso Padova tra le 21 alle 5. Da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Il nostro sound, che bella la nostra musica, alzate il volume, miei cari, sempre se ne avete la possibilità, ovviamente, perché qui si suonano grandi successi. Ed eccoci poi a salutarvi, perché siete in tanti a scriverci, a raccontarci la vostra giornata, semplicemente a farci dei complimenti, a farci sapere che dall'altra parte ci siete. E quindi saluto Tommaso, saluto Erika, saluto Giordano, Jessica, ciao carissima, prendi appunti proprio per andare a vedere luoghi particolari d'Italia, perché è di questo che noi oggi stiamo parlando, delle spiagge più strane e particolari d'Italia. A fra poco, anche con la spiaggia nera.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Che musica, che sound, è la radio giusta, miei cari. Dai su che qui si sta suonando bella musica e oggi stiamo facendo questo viaggio virtuale in giro per l'Italia alla ricerca di posti instagrammabili, alla ricerca di posti bellissimi che riguardano le spiagge. Vi porto nella spiaggia nera dell'Asino a Vulcano, mai sentita se devo essere sincera, perché qui cambiamo totalmente sfumature, dal rosa ci spostiamo al nero, siamo nell'arcipelago delle Eolie e scopriamo così delle spiagge che assumono un aspetto maestoso e sicuro. La sabbia e i ciottoli derivano dalla lava vulcanica e quindi il colore nero brillante è praticamente in tutta la zona, sembra sfidare la bellezza di un mare blu intenso perché fa ovviamente da contrasto. Suggestive e imperdibili sono dunque le spiagge nere di Vulcano nelle Eolie, sono tra le più strane e particolari d'Italia.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni con voi. Dopo i temporali di ieri torna oggi un po' di tranquillità nello scenario meteo, con una giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in rialzo grazie al maggiore soleggiamento, previsto nel pomeriggio circa 24 gradi più nubi a partire dalle 14 anche nelle zone di pianura. Domani invece torna il cattivo tempo, anche se parziale, il cielo si presenterà più nuvoloso, specie nel pomeriggio saranno possibili dei temporali in quota. La giornata peggiore della settimana sarà quella di giovedì, arriverà una perturbazione che farà scendere le temperature attorno ai 18 gradi appena nei valori massimi, piogge soprattutto nella parte centrale e finale della giornata. Anche venerdì tempo molto instabile con nuove precipitazioni, anche sabato giornata molto variabile, attenzione al ritorno dei temporali, sabato pomeriggio elevata possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco con rischio di grandine per effetto dell'aria fredda in arrivo in quota. Tempo buono infine domenica, si allontanano le perturbazioni, torna un po' di alta pressione, quindi sarà una domenica tutto sommato buona, ben soleggiata. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: un'altra oretta che se ne sta andando qui fra un successo e l'altro. Questo è il nostro Tutti in Centro, quello di Radio Vicenza.
1: Tutti in Centro. Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
4: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Nuovamente insieme oggi martedì 12 maggio con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia. Ha tentato ripetutamente di rompere la vetrina di un bar del centro di Bassano con un palo di ferro, ma la segnalazione ai carabinieri di un residente del luogo, svegliato dal rumore in piena notte, lo ha portato alla denuncia per danneggiamento. Protagonista lo scorso 1 maggio un 32enne italiano, incastrato dalle telecamere che hanno smentito il tentativo dell'uomo di attribuire la responsabilità ad un presunto complice straniero. Due escursioniste statunitensi di 20 anni sono state soccorse ieri sopra San Vito di Cadore, bloccate nella neve durante il giro della Croda da Lago. Infreddolite e senza equipaggiamento adeguato, non riuscivano più a scendere. Dopo il maltempo iniziale, sono state recuperate dall'eliambulanza del SUEM e dal soccorso alpino. Prende il via l'indagine sulla mobilità per il futuro piano della Cittadella degli Studi di Vicenza. Nell'ambito del protocollo tra provincia e comune, fino al 20 maggio, studenti e personale di 7 scuole superiori compileranno un questionario sugli spostamenti casa-scuola. I risultati serviranno a definire il piano degli interventi previsto entro l'autunno. Attenzione alla viabilità a Vicenza. Fino al 19 giugno è chiusa la carreggiata sud di Viale Diaz tra il Civico 4 e via Divisione Folgore per lavori alla rete dell'acquedotto. Il traffico, in entrambi i sensi, scorrerà sulla carreggiata nord con due corsie separate e segnalate. Bassano accelera verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029. Al via il laboratorio di coprogettazione aperto a città e territorio, con oltre 200 partecipanti tra istituzioni, associazioni e cittadini. Nasce anche il tag Tavolo Agenda Giovani, organismo dedicato ai ragazzi tra i 18 e i 27 anni. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e a risentirci tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Parliamo subito della 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda fra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Invece il traffico intenso a provocare code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Code per traffico si registrano anche sul tratto di A4 di competenza CAV tra Spinea e il bivio con la 13. Ci spostiamo quindi sul tratto Venezia-Trieste della 4 per segnalare code in direzione Venezia, anche in questo caso a causa dell'intensità della circolazione fra la Tisana e San Stino di Livenza. Ricordiamo in chiusura, come di consueto, di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Mi piace il messaggio di Giada che scrive: ciao Vale, sto prendendo appunti, vedi per le prossime vacanze 2026, se per caso ancora non le avete organizzate, in fondo di tempo ce n'è, siamo solo a maggio e quindi bisogna vedere anche come va l'economia, come va ovviamente il prezzo dei biglietti aerei, del gasolio, a cipicche ragazzi. Vabbè, comunque sì, intanto parliamo di tutte queste spiagge molto particolari. E allora parliamo della spiaggia delle Castella, che è praticamente una spiaggia dal color dorato con riflessi rossastri, che si trova nell'area marina protetta di Capo Rizzuto in provincia di Crotone. È praticamente immersa in una macchia mediterranea rigogliosa e selvaggia, con una splendida acqua bassa e animata da una miriade di pesci. Poi qui troviamo anche l'incantevole castello aragonese del XV secolo, i cui colori sono un tributo alla meraviglia della natura che lo circonda.
4: Tutti in centro!

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
1: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui su

0: Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza.
10: Stiamo parlando di tutte le più belle spiagge, quelle più particolari, quelli da fotografare perché magari non ci si può avvicinare dato il fatto che viene salvaguardata. In questa spiaggia ci sono stata molte volte ed è sempre più bella. Sto parlando della Scala dei Turchi, che è uno dei paesaggi più singolari d'Italia. Si tratta praticamente di una scogliera calcarea delle tonalità bianco-avorio che si tuffa nello splendido mare tra Realmonte e Porto Empedocle, e siamo qui in provincia di Agrigento. Bellissima!

stiamo raggiungendo la fine anche di questo nostro Tutti in Centro dedicato alle spiagge, quelle più particolari d'Italia, e ce ne sono molte altre, quindi su questo argomento sicuramente ne

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: puntuale anche questo nostro Tutti in Centro. Mi fermo qui, miei cari, per questa nostra mattinata. È tutto dalla Vale, come sempre. Io vi aspetto domani qui a Radio Vicenza alle 10. Ciao ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro!

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Le ultime notizie di oggi, martedì 12 maggio, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. L'estate scorsa a Lonigo, due pregiudicati, un 38enne bielorusso e un 33enne ivoriano, avevano rubato il portafoglio da un'auto parcheggiata in proprietà privata, effettuando spese fraudolente per oltre 500 euro tra Verona e provincia. Sono stati denunciati dai carabinieri per furto in abitazione, uso indebito di carte e ricettazione. Decisive le immagini di videosorveglianza. In Veneto una violenta ondata di maltempo ha provocato oltre 90 interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti, tetti scoperchiati e allagamenti. La zona più colpita è Verona, ma anche il Vicentino ha avuto criticità con circa 8 interventi. Un vigile del fuoco è rimasto leggermente ferito durante i soccorsi. Le squadre restano al lavoro in tutta la regione. Voci tra le carte torna a Palazzo San Giacomo con due appuntamenti dedicati alla storia vicentina e alla narrativa medievale. Giovedì alle 17.30 Giuliano Gambin presenta I Pigafetta di Lovertino, ricerca sulla storica famiglia vicentina. Il 28 maggio Sergio Merlo racconta il romanzo Una stella chiamata Assenzio, ambientato nel Medioevo. Dopo 7 anni torna a Breganze la Vespaiolona, il grande evento dedicato al vino vespaiolo della DOC Breganze. Appuntamento venerdì 19 giugno con un tour tra cantine, degustazioni e festa in piazza Mazzini. Previsti navette, musica e assaggi di vino locale. Il kit pass da 33 euro comprende 5 degustazioni e il percorso nelle cantine. Domenica 17 maggio alle 17 al Teatro Super di Valdagno si terrà un concerto per il volontariato, organizzato dai comuni di Valdagno e Cornedo con Progetto Musica. Sul palco si esibiranno 3 complessi bandistici di Valdagno, Cornedo e Muzzolon. L'iniziativa vuole ringraziare volontari e associazioni che operano nel territorio. È tutto anche per questo appuntamento flash, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto ancora, ben ritrovati agli ascoltatori. Per il traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda verso Venezia fra la Tisana e San Stino di Livenza. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code fra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia e code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo nuovamente agli ascoltatori che a causa di lavori questa notte fra le 21 e le 6 sarà chiuso al traffico il bivio fra la 4 Brescia-Padova e la 31 della Valdassico per chi proviene da Milano e si mette in A31 in direzione Piovene. Inoltre, come di consueto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: E ci siamo, anche oggi siamo stati annunciati, possiamo partire, le luci sono accese, la nostra postazione è piuttosto calda, direi, visto che anche il contenuto del nostro magazine quest'oggi lo sarà, tante novità di cui ci occuperemo in questa puntata di Radio Web. State con noi perché la musica soprattutto sarà un'ottima compagna di viaggio.
0: Radio Vicenza,

sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield. Come sta agendo invece questo a livello internazionale? Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria

0: E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto, e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi sia con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte dell'azienda erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.
1: Radio Vicenza.

Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina difatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet, che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. Beh, in quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento d'identità.

0: Continuiamo ancora, amici. Sentite qua, gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stellar, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024, accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostellar che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stellar, infatti, è un infostellar apparso sui forum del Dark Web il 12 dicembre 2025. L'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infostellar, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la criptografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infostellar non possono accedere alla master key in memoria. Void Stellar però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione AVE. E la prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o diciamo escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Void Stellar si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll, effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando AVE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericoloso. Comunque da Google si stanno muovendo.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Ebbene, amici, anche per questo martedì siamo arrivati in fondo nella nostra puntata. Ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con Radio Web. Ritorneremo come sempre domani, mercoledì, alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi!
5: Da lì a Liper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti!
4: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alì Aliper il sottocosto vince sempre.
6: Alì migliora la vita.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.
9: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vadilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
10: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, c'è l'aggiornamento meteo, Alessandro Azzoni con voi. Dopo i temporali di ieri torna oggi un po' di tranquillità nello scenario meteo, con una giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in rialzo grazie al maggiore soleggiamento, previsto nel pomeriggio circa 24 gradi più nubi a partire dalle 14 anche nelle zone di pianura. Domani invece torna il cattivo tempo, anche se parziale, il cielo si presenterà più nuvoloso, specie nel pomeriggio saranno possibili dei temporali in quota. La giornata peggiore della settimana sarà quella di giovedì, arriverà una perturbazione che farà scendere le temperature attorno ai 18 gradi appena nei valori massimi, piogge soprattutto nella parte centrale e finale della giornata. Anche venerdì tempo molto instabile con nuove precipitazioni, anche sabato giornata molto variabile, attenzione al ritorno dei temporali, sabato pomeriggio elevata possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco con rischio di grandine per effetto dell'aria fredda in arrivo in quota. Tempo buono infine domenica, si allontanano le perturbazioni, torna un po' di alta pressione, quindi sarà una domenica tutto sommato buona, ben soleggiata. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.
3: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
6: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
5: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
7: Ali migliora la vita.
8: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
9: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
8: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
9: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
8: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
9: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
8: Ti aspettiamo.
10: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
11: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
12: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
13: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
14: La
2: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo un incidente avvenuto sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la rotatoria Castellana in direzione Milano. In questo tratto si verificano code per traffico tra il bivio per la strada regionale 11 e Terraglio in direzione Milano. E una notizia che riguarda il bivio A4 A31 in direzione Venezia, questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso per chi si mette in A31 in direzione Piovene, dunque provenendo da Milano. Vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: All the hits. Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: E si è accesa la luce, vuol dire che tocca a noi. Eccoci qua, puntata della martedì di 5 in condotta. Ci siamo, allora aspetta, devo riordinare le notizie e le idee. E allora si parte con una nuova puntata di 5 in condotta.
1: Avete studiato il Manzoni?
2: 5 in condotta.

0: qualcosa.
1: Oh, come sta la benzina oggi? Mannaggia, questo è il momento in cui anche stiamo programmando le vacanze. E beh, insomma, uno dice: caspiterina, devo fare le vacanze vicino a casa. Con questi costi della benzina, del carburante, dei voli aerei. No, quest'anno saranno davvero delle vacanze appena fuori porta.

0: Pubblicità.
1: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei

0: un botto.
1: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
0: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
1: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
0: Ti aspettiamo!
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

sta, cos'è sto antivirus, che poi tutto è stato innescato da un topo e da un uccello. Mannaggia, cioè adesso insomma, cioè voglio dire, bisognava proprio andare lì da questo uccello che vive in mezzo a tutta sta discarica, che si chiama il caracara. Ma io ne avevo già sentito parlare del caracara. Sì, vabbè, cioè è carino da fotografare, ma pur sempre un uccello, ecco. Sembra che siano stati proprio loro, sto uccello e sto topo, ad innescare la miccia dell'antivirus.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Now the hardest thing.

Non lo so se era era ancora a carico questa bomba. Allora capita, no? Soprattutto per chi magari nel passato, un po' di anni fa, andava in montagna, nelle zone dove magari si è combattuta la prima guerra mondiale, di trovare delle bombe inesplose, magari degli ordigni inesplosi. Capita. Questo ragazzo alla lezione di storia ha detto: io porto qualcosa di bello, faccio un figurone. Ecco, ha portato un proiettile di mortaio che risalirebbe alla prima guerra mondiale, in buono stato di conservazione, e l'ha portato lì, l'ha mostrato al professore. Il professore ha detto: no, fermo, nessuno si muova, anzi fuori tutti, evacuata la scuola. Sono arrivati i carabinieri e insomma poi il proiettile è stato messo in sicurezza. Il liceo, insomma, vabbè. La lezione di storia è diventata un po' anche una lezione su come non ci si deve comportare con gli ordigni belli.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran, che pur confermando la disponibilità negoziale rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano, che secondo la CNN ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania, e Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito, e prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale.
7: Lasciate le briciole all'australiano Popirin. Yannick Sinner punta deciso i quarti degli internazionali d'Italia. Alle 15, primi scambi del derby inatteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni. E il numero uno del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Yannick Sinner, il numero uno del mondo, che ha inanellato la 13esima vittoria di fila sul rosso, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 come un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia. Ore 15 nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
10: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
9: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo, 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'alto atesino che allora di anni ne aveva 17.
7: Ed è tutto, a più tardi.
11: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Nuovo aggiornamento, si segnalano code sulla 57 tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano tra l'innesto con la 27 e lo svincolo del Terraglio a causa di un incidente. Nella stessa direzione rallentamenti sono segnalati tra Castellana e Marghera. Sulla 4 Venezia-Trieste verso Venezia, code per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza. Attenzione inoltre alla presenza di un veicolo in panne tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Your hit music station.
14: Radio Vicenza, The New Hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata

Già il calcio è una passione che ti prende dentro e poi ecco non ci sei più con la testa, non c'era più con la testa neanche quest'uomo di 43 anni di Reggio Emilia che ha violato la sorveglianza speciale per vedere la partita della Juve, perché poi le partite vanno viste in compagnia, c'è poco da fare, no? Ecco, questo era in libertà vigilata, sì, insomma ha violato l'obbligo di permanenza notturna in casa per vedere con l'amico la partita. La poteva guardare anche a casa sua, la partita. È accaduto in provincia di Reggio Emilia, quest'uomo di 43 anni, adesso la partita la vedrà lì, dietro le sbarre.

beh, lui è simpaticissimo e allora congratulazioni, congratulazioni per il matrimonio di Rudy Zerbi con Chris Racca, che è la figlia di un noto imprenditore nel settore dell'abbigliamento, di Daniel Racca. Ecco, ma soprattutto per lui è il suo grande amore. Bella, bella davvero, e si è sposato, quindi tanti auguri, congratulazioni da parte nostra.

0: 5 in condotta.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

le generazioni, le varie generazioni. Allora ci sono i boomers e poi c'è la generazione X, la generazione Y, che sono poi anche i millennials, detti anche così, insomma, i millennials, la generazione Z. E adesso i giovanissimi, quelli più piccoli, insomma, sono la nuova generazione Alpha. Io non lo so questi come saranno, ma per quanto riguarda le generazioni, le nostre generazioni, insomma, dai boomer a dagli X e gli Y, ecco, siamo sempre più, voi intelligenti, no, sempre più stempiati, sì, ce lo dice questa associazione di tricologi, che negli ultimi 5 anni, dicono, sono aumentate del 20% le richieste dei ragazzi, anche giovani, e i medici specialisti dei capelli, perché in Italia circa metà della popolazione manifesta questa cosa, l'alcopecia androgenetica, cioè praticamente, ecco, perdiamo i capelli. Beh, io ce l'ho da un pezzo, pazienza, dai, su, via. In a way

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata di tregua quella di oggi, con buon recupero della temperatura, ma attenzione perché da domani il tempo volgerà ad un nuovo cambiamento importante. Saranno tre giorni, quelli di giovedì, venerdì e sabato, attraversati da molto maltempo. Si parte già domani con un netto aumento delle nubi, cielo per lo più coperto nel pomeriggio, temperature in calo dai 23-24 di oggi, domani previsti 21 gradi. Domani tuttavia la perturbazione sarà ancora lontana, non pioverà nonostante il netto aumento delle nubi. Giorno perturbato invece quello di giovedì. Attenzione a giovedì pomeriggio, specie se in mattinata ci sarà qualche raggio di sole, rischio di eventi temporaleschi anche di forte intensità seguiti da un forte calo della temperatura. Giovedì le temperature comunque caleranno in linea generale un po' ovunque, anche in pianura. Sono previste massime di appena 19-20 gradi. La situazione rimarrà molto incerta anche venerdì, con nuove piogge nel pomeriggio e soprattutto in serata e nella notte su sabato. Questa volta il tempo non sarà così pericoloso, nel senso che non rischiamo i temporali di giovedì, tuttavia anche venerdì pomeriggio sarà giorno perturbato con piogge estese e persistenti. Il tempo proverà a migliorare sabato, sebbene con una giornata ancora molto incerta e possibilità di qualche temporale nel pomeriggio. Temperature ancora attorno ai 19-20 gradi. Andrà decisamente meglio domenica, si prevede una domenica soleggiata e con netto recupero delle temperature. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: non mi importa.
1: Lo sappiamo che le tendenze valgono anche in cucina, ma non sapevo che valessero anche per la pizza. Cioè, la pizza è la cosa più tradizionale che c'è e pensavo che sono, sì, ci sono diversi tipi di pizza, quella napoletana, quella romana e così via. Beh, attenzione, invece la tendenza c'è anche lì e ci dice che la richiesta, insomma, quelle che sono più di moda sono le pizze, quelle col cornicione alto e bruciato, che poi non fa tanto bene, no, il cornicione bruciato, ma quel bel cornicione alto che si gonfia, insomma, tipico della pizza napoletana, è quello che piace di più. Pensate che questa cosa del cornicione bruciato, io non ci credevo quando l'ho letto, ma

0: solo questa è Radio Vicenza.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Pubblicità.
3: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
4: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
5: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
6: Ali migliora la vita.
7: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
9: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
10: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed

dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Martedì 12 maggio, ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia. L'estate scorsa a Lonigo, due pregiudicati, un 38enne bielorusso e un 33enne ivoriano, avevano rubato il portafoglio da un'auto parcheggiata in proprietà privata, effettuando spese fraudolente per oltre 500 euro tra Verona e provincia. Sono stati denunciati dai carabinieri per furto in abitazione, uso in debito di carte e ricettazione. Decisive le immagini di videosorveglianza. Un 32enne italiano è stato denunciato dai carabinieri per aver danneggiato la vetrina di un bar del centro di Bassano nella notte del 1° maggio. Decisiva la segnalazione di un residente e le immagini delle telecamere che hanno smentito il tentativo dell'uomo di attribuire la responsabilità ad un presunto complice straniero. Recuperato anche il palo di ferro usato per infrangere la vetrata. La polizia ferroviaria di Vicenza ha fermato un 51enne campano, già noto alle forze dell'ordine, accusato di truffa e ricettazione. L'uomo, travestito da finto carabiniere, avrebbe raggirato un'anziana a Padova rubandole gioielli e monili in oro. È stato individuato su un treno alta velocità. Grazie alla segnalazione del capotreno, il bottino era nascosto in un sacchetto sulla cappelliera. Gruppo Mastrotto e Vicenza for Children, ancora insieme a sostegno della chirurgia pediatrica dell'ospedale San Bortolo. Donato un insufflatore pediatrico di ultima generazione da 24.000 euro, fondamentale per gli interventi mini-invasivi sui bambini e sui neonati. Il nuovo macchinario permetterà meno dolore post-operatorio e tempi di recupero più rapidi. Sabato 16 maggio alle 10 nel cortile di Palazzo Trissino inaugura la mostra fotografica Anzi Vicenza e l'acqua, nata dal gemellaggio tra le due città. Esposte 48 fotografie e 8 portfolio selezionati da autori italiani e francesi. Presente anche il sindaco Giacomo Possamai. La mostra sarà visitabile fino al 10 giugno. Bene, ci fermiamo qui anche per questa edizione Flash. Torniamo tra circa un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati all'ascolto, torniamo a segnalare rallentamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano tra Castellana e Marghera. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A4-A31 per il traffico proveniente da Milano sulla A4 che si mette in A31 in direzione Piovene. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

stavo ancora leggendo sta cosa della pizza con il cornicione alto, ed è una tendenza che arriva da Giappone. Io non ci credevo, invece sì, addirittura ha preso il nome, la Tokyo Pizza Style, che a differenza della pizza napoletana, la pizza napoletana il cornicione alto è morbidezza dell'impasto, ecco invece la versione Tokyo punta su equilibrio e leggerezza, segue una filosofia opposta, dicono, da quella napoletana. L'impasto giapponese è più sottile e croccante, con un cornicione meno pronunciato di quello alto e soffice tipico di Napoli. E poi sa, ma anche gli ingredienti naturalmente, no? Perché la pizza napoletana, la base è proprio la pizza, la margherita, no? Pomodoro e mozzarella, e invece i giapponesi ci mettono di tutto e di più con tanto di spezie.

E vabbè, ci sono i risultati per quel che riguarda i regali della festa della mamma, che si è celebrata domenica scorsa. Ecco, il 46% delle mamme ha ricevuto piante e fiori. Del resto, insomma, è un fiore sempre l'ideale per dire ti voglio bene, ti amo ad una persona. Quindi ci sta, no? E poi siamo in primavera, un bel fiore, una pianta da mettere magari sul davanzale, sta sempre bene. E il 14% però non ha ricevuto nulla. Ai ai ai.

0: sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
6: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
5: Lo so, Sirio è una garanzia.
7: Ma avrei speso un botto.
6: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
7: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Ti aspettiamo.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.

0: La radio che parla di te.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Il traffico a Vicenza e provincia tra poco dalla redazione. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria del Veneto. Attenzione sulla 13 Bologna-Padova per un incidente avvenuto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Lavori di notte sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5, chiusura tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. Altra interruzione sulla 27 Venezia-Belluno. Tra le 21 e le 6, chiusura del tratto compreso tra Fadalto e Belluno in questa direzione. Con lo stesso orario, quindi 21.6, sulla 4 Milano-Venezia, chiusa l'immissione sulla 31 della Valdastico per chi da Milano deve proseguire verso Piovene e Rocchette. Sempre sulla 4 tra le 21.30 e le 5.30, chiusa l'immissione sulla tangenziale di Mestre per chi da Milano deve proseguire verso Trieste. Deviazioni consigliate o lo svincolo di Spinea oppure quello di Padova Est. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: io non lo so cosa sta succedendo ai VIP, forse pure a loro, pure loro sentono la crisi che c'è, ma ecco, anche Sting mette in vendita ogni settimana, ecco, abbiamo un appartamento, una villa in vendita in posti fantastici. Sting ha messo in vendita il suo attico con vista su Central Park, quindi questa volta non parliamo di Los Angeles, ma parliamo di New York, e la cifra, se le avete, beh, ne vale davvero, davvero la pena. 45 milioni di dollari.
1: Prima di iniziare la verifica, voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
2: Dai, prof.
1: No, non voglio sentire storie. Muoviti.

0: Luca che sta lavorando, dice 45 milioni di dollari, non li vedo manco in tre generazioni, e ci credo. Ed è che siamo arrivati ai saluti, con questo è tutto anche per questo martedì, grazie, ci risentiamo domani, ciao da Ivano Visonà.
1: E netto 2.
2: Ma no, però dai, ho studiato, ma dai.

0: da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovamente insieme oggi martedì 12 maggio con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia. Ha tentato ripetutamente di rompere la vetrina di un bar del centro di Bassano con un palo di ferro, ma la segnalazione ai carabinieri di un residente del luogo, svegliato dal rumore in piena notte, lo ha portato alla denuncia per danneggiamento. Protagonista lo scorso 1 maggio un 32enne italiano incastrato dalle telecamere che hanno smentito il tentativo dell'uomo di attribuire la responsabilità ad un presunto complice straniero. Due escursioniste statunitensi di 20 anni sono state soccorse ieri sopra San Vito di Cadore, bloccate nella neve durante il giro della croda da lago. Infreddolite e senza equipaggiamento adeguato, non riuscivano più a scendere. Dopo il maltempo iniziale, sono state recuperate dall'eliambulanza del SUEM e dal soccorso alpino. Prende il via l'indagine sulla mobilità per il futuro piano della cittadella degli studi di Vicenza. Nell'ambito del protocollo tra provincia e comune, fino al 20 maggio, studenti e personale di 7 scuole superiori compileranno un questionario sugli spostamenti casa-scuola. I risultati serviranno a definire il piano degli interventi previsto entro l'autunno. Attenzione alla viabilità a Vicenza. Fino al 19 giugno è chiusa la carreggiata sud di Viale Diaz tra il Civico 4 e via Divisione Folgore per lavori alla rete dell'acquedotto. Il traffico in entrambi i sensi scorrerà sulla carreggiata nord con 2 corsie separate e segnalate. Bassano accelera verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029. Al via il laboratorio di coprogettazione aperto a città e territorio, con oltre 200 partecipanti tra istituzioni, associazioni e cittadini. Nasce anche il tag Tavolo Agenda Giovani, organismo dedicato ai ragazzi tra i 18 e i 27 anni. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e a risentirci tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. Si verificano code per ostruzioni sulla strada in direzione Venezia tra l'Annesto con la 28 e Sanstino di Livenza. Sempre sulla 4 in direzione Padova-Milano, rallentamenti tra il bivio per la tangenziale di Mestre-Padova-Est. Sulla stessa tangenziale di Mestre verso Padova, rallentamenti tra Castellana e Marghera. Restiamo sulla 57 per anticipare che dalle 21 alle 5:30 per attività di ispezione dei portali verranno effettuate le seguenti chiusure. Nella notte tra il 13 e il 14 maggio chiuderà lo svincolo della Miranese in entrata in direzione Trieste. Nella notte tra il 14 e il 15 maggio chiuderanno gli svincoli che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre in direzione Trieste. Inoltre, sempre nella notte tra il 14 e il 15 maggio dalle 21 alle 5:30 chiuderà lo svincolo della Carbonifera Est in entrata in direzione Trieste. Mercoledì 13 e giovedì 14 maggio dalle 21 alle 6 verrà inoltre chiuso l'innesto tra la 31 e la 4 per il traffico proveniente sia da Piovene che da Rovigo sulla 31 che si mette in A4 in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di autostrada autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
1: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vadilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: La radio che parla di te.
12: Radio Vicenza.

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata di tregua quella di oggi, con buon recupero della temperatura, ma attenzione perché da domani il tempo volgerà ad un nuovo cambiamento importante. Saranno tre giorni, quelli di giovedì, venerdì e sabato, attraversati da molto maltempo. Si parte già domani con un netto aumento delle nubi, cielo per lo più coperto nel pomeriggio, temperature in calo dai 23-24 di oggi, domani previsti 21 gradi. Di domani, tuttavia, la perturbazione sarà ancora lontana, non pioverà nonostante il netto aumento delle nubi. Giorno perturbato invece quello di giovedì. Attenzione a giovedì pomeriggio, specie se in mattinata ci sarà qualche raggio di sole, rischio di eventi temporaleschi anche di forte intensità, seguiti da un forte calo della temperatura. Giovedì le temperature comunque caleranno in linea generale un po' ovunque, anche in pianura. Sono previste massime di aprile 19-20 gradi. La situazione rimarrà molto incerta anche venerdì, con nuove piogge nel pomeriggio e soprattutto in serata e nella notte su sabato. Questa volta il tempo non sarà così pericoloso, nel senso che non rischiamo i temporali di giovedì, tuttavia anche venerdì pomeriggio sarà giorno perturbato con piogge estese e persistenti. Il tempo proverà a migliorare sabato, sebbene con una giornata ancora molto incerta e possibilità di qualche temporale nel pomeriggio. Temperature ancora attorno ai 19-20 gradi. Andrà decisamente meglio domenica, si prevede una domenica soleggiata e con netto recupero delle temperature. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Pubblicità. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

0: L'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Le ultime notizie di oggi, martedì 12 maggio, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. L'estate scorsa a Lonigo, due pregiudicati, un 38enne bielorusso e un 33enne ivoriano, avevano rubato il portafoglio da un'auto parcheggiata in proprietà privata, effettuando spese fraudolente per oltre 500 euro tra Verona e provincia. Sono stati denunciati dai carabinieri per furto in abitazione, uso indebito di carte e ricettazione. Decisive le immagini di videosorveglianza. In Veneto una violenta ondata di maltempo ha provocato oltre 90 interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti, tetti scoperchiati e allagamenti. La zona più colpita è Verona, ma anche il Vicentino ha avuto criticità con circa 8 interventi. Un vigile del fuoco è rimasto leggermente ferito durante i soccorsi. Le squadre restano al lavoro in tutta la regione. Voci tra le carte torna a Palazzo San Giacomo con due appuntamenti dedicati alla storia vicentina e alla narrativa medievale. Giovedì alle 17.30 Giuliano Gambin presenta I Pigafetta di Lovertino, ricerca sulla storica famiglia vicentina. Il 28 maggio Sergio Merlo racconta il romanzo Una stella chiamata Assenzio, ambientato nel Medioevo. Dopo 7 anni torna a Breganze la Vespaiolona, il grande evento dedicato al vino vespaiolo della DOC Breganze. Appuntamento venerdì 19 giugno con un tour tra cantine, degustazioni e festa in piazza Mazzini. Previsti navette, musica e assaggi di vino locale. Il kit pass da 33 euro comprende 5 degustazioni e il percorso nelle cantine. Domenica 17 maggio alle 17 al Teatro Super di Valdagno si terrà un concerto per il volontariato, organizzato dai comuni di Valdagno e Cornedo con Progetto Musica. Sul palco si esibiranno 3 complessi bandistici di Valdagno, Cornedo e Muzzolon. L'iniziativa vuole ringraziare volontari e associazioni che operano nel territorio. È tutto anche per questo appuntamento flash, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo appuntamento, ben ritrovati. Sulla tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti verso Padova tra Castellana e Marghera in direzione opposta tra la rotatoria Miranese e Castellana. Vi anticipiamo che mercoledì 13 e giovedì 14 maggio dalle 21 alle 6 chiuderà il bivio A31 A4. Per il traffico proveniente dalla A31 sia da Piovene che da Rovigo che si mette in A4 in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di autostrada Strade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

Formazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
7: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
10: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria del Veneto. Attenzione sulla 13 Bologna-Padova per un incidente avvenuto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Lavori di notte sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5, chiusura tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. Altra interruzione sulla 27 Venezia-Belluno. Tra le 21 e le 6, chiusura del tratto compreso tra Fadalto e Belluno in questa direzione. Con lo stesso orario, quindi 21.6, sulla 4 Milano-Venezia chiusa l'immissione sulla 31 della Valdastico per chi da Milano deve proseguire verso Piovene e Rocchette. Sempre sulla 4 tra le 21.30 e le 5.30 chiusa l'immissione sulla tangenziale di Mestre per chi da Milano deve proseguire verso Trieste. Deviazioni consigliate o lo svincolo di Spinea oppure quello di Padova Est. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top, Bob Tops, il meglio del meglio.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
8: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
9: Radio Vicenza, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Ha tentato ripetutamente di rompere la vetrina di un bar del centro di Bassano con un palo di ferro, ma la segnalazione ai carabinieri di un residente del luogo, svegliato dal rumore in piena notte, lo ha portato alla denuncia per danneggiamento. Protagonista, lo scorso primo maggio, un 32enne italiano incastrato dalle telecamere che hanno smentito il tentativo dell'uomo di attribuire la responsabilità ad un presunto complice straniero. L'estate scorsa a Lonigo due pregiudicati, un 38enne bielorusso e un 33enne ivoriano, avevano rubato il portafoglio da un'auto parcheggiata in proprietà privata, effettuando spese fraudolente per oltre 500 euro tra Verona e provincia. Sono stati denunciati dai carabinieri per furto in abitazione, uso indebito di carte e ricettazione. Dopo la forte perturbazione di ieri che ha causato disagi in Veneto, toccando anche alcune zone del Vicentino, in particolare Lonigo, il cielo si è colorato con un doppio arcobaleno, visibile in tutto il capoluogo. Lo spettacolo è diventato subito virale sui social, con centinaia di post, foto e video condivisi dai cittadini. Sono aperti i bandi per la concessione di due negozi in centro storico a Vicenza, in piazza Matteotti 14 e in piazza dei Signori 22. Si cercano attività commerciali di pregio, compatibili con il valore dei siti vincolati. Domande entro il 4 giugno, canone minimo da 13.000 euro per Matteotti e 8.200 per i Signori, con offerte a rialzo e aperture minime annuali. Concessioni fino a 9 e 6 anni. L'assessore ai lavori pubblici del comune di Vicenza, Cristiano Spiller, è stato in sopralluogo al parco giochi di Viale Fiume, dove proseguono i lavori di riqualificazione dei vialetti, da tempo deteriorati e resi pericolosi dalle radici degli alberi. Previsti nuovi percorsi e arredi per 75.000 euro. Il parco resterà chiuso per alcune settimane fino al termine dei lavori. La Democrazia Cristiana con Rotondi prosegue l'assemblea degli esterni dopo la tappa di Avellino e sarà a Vicenza sabato 16 maggio. L'incontro alla Sala Francescana sarà dedicata al tema cattolicesimo politico. Abbiamo ancora qualcosa da dire? Previsti interventi brevi di esponenti di cultura, imprese e professioni. Il 9 giugno la Mille Miglia torna a Vicenza con oltre 400 auto storiche e il Ferrari Tribute. Le vetture sfileranno in Corso Palladio e si fermeranno in Piazza dei Signori davanti alla Basilica Palladiana, un museo viaggiante nel cuore della città tra storia, eleganza e grande spettacolo internazionale. Attesi equipaggi e giornalisti da tutto il mondo. La partita a scacchi di Marostica, personaggi viventi 2026, si avvicina al tutto esaurito. Già venduto il 70% dei biglietti per le quattro serate di settembre. Grande attesa per la nuova colonna sonora del maestro Valeriano Chiaravalle. L'edizione si conferma tra le più ambiziose, con 650 figuranti e un impianto scenico e tecnologico rinnovato. Domenica 17 maggio alle 18.30 al Teatro Civico di Schio va in scena Naos, spettacolo finale del laboratorio teatrale Campus Company alla sua 22esima edizione. Oltre 30 ragazzi tra i 14 e i 20 anni, dopo 7 mesi di lavoro, raccontano un viaggio alla ricerca di un mondo migliore. Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariverona. Termina qui anche questo appuntamento informativo su Radio Vicenza. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei nostri programmi.
0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto, parliamo ancora una volta della tangenziale di Mestre in direzione Padova, rallentamenti tra Castellana e Marghera. Verso Trieste si viaggia a rilento tra la rotatoria Miranese e Castellana e per traffico intenso si verificano code tra Terraglio e il bivio per la 27. Attenzione sempre in direzione Trieste, presente un veicolo in panne tra Terraglio e il bivio per la regionale 11. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio a 4. A31 per il traffico che proviene da Milano sulla A4 e si mette in A31 in direzione Piovene. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
10: Radio Vicenza.
11: You voted, you requested this week. This is the Power 10 Countdown with your host.
12: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
13: con Marco Sella.
14: Eccomi qui per il consueto appuntamento, la consueta sfida, chiamatela, definitela un po' come volete, del martedì sera. Sono già passati, grazie alla redazione, 6 minuti dopo le 19, rigorosamente in diretta qui dallo studio biancorosso di Vicenza, di Radio Vicenza, e come di consueto fino alle 21 con l'emozione della musica starete assieme, quindi motivo in più per ascoltare la radio, che poi nel caso di Radio Vicenza non è solamente in FM ma è anche tramite DAB o tramite il, diciamo, l'applicazione radiovicenza.com. E vabbè, iniziamo subito con la prima, che ne dite? Abbiamo fatto le presentazioni. Oh, partiamo subito. To Chapa. Produzione italiana con il signor Gianni Bini and Mammy. New Day.

It's a new day, it's a new life. Mammy P and Gianni Bini ad aprire l'appuntamento di questo bel martedì, che poi io amo definire esattamente il vostro radio aperitivo o aperitivo radiofonico. It's a new day. Se vi siete collegati solamente ora, benvenuti, perché questo è l'appuntamento giusto per muoversi alla grande. Se poi siete in automobile, mi raccomando, massimo dell'attenzione automobilisticamente parlando, però insomma sempre con Radio Vicenza in sottofondo. La settimana scorsa in anteprima ho presentato un pezzo dei tre personaggini. Uno è Francesco Palla, l'altro è il suo socio, l'amico Vince DJ, e poi VVD from Milano, che hanno presentato un pezzo che adesso voglio ufficialmente presentarvi, visto che io l'ho presentato in anteprima di tre giorni. Saluto tutti e tre questi bei personaggini, che insomma facciamo il massimo degli auguri, perché il pezzo ne vale veramente la pena. Oh yeah, I see.

0: Súbete, mami, no te bajes.
1: He knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
2: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

due grandi ascolti in questi ultimi minuti, uno di ieri e uno di oggi. Quello di ieri è un classico della musica house in sottofondo, Lee Lacy con Hideaway 1994. Quello di oggi invece, Francesco Palla, Vince DJ e VVD con Placata, presentato in anteprima la scorsa settimana, l'uscita ufficiale l'8 maggio. Guarda un po' che cosa abbiamo. Questo è uno di quelli che mi fanno venire la pelle d'oca. Con la gravità a zero, anzi a più 100. Mr. Michael Gray. And Sean Lee con Gravity.

0: Pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando,

0: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggio.

Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando In Motion con Marco Sella.

C'è sempre una scelta, assolutamente. Always a chance. Potete scegliere di ascoltare, o meglio guardare la TV, e invece potete scegliere di ascoltare la radio. Indovina che cosa vi consiglio. Ma tra l'altro, se ricevete la telefonata e vi dice: ma tu che radio ascolti? E lì non c'è possibilità di scelta, sapete che cosa dovete rispondere, vero? 19:27, rigorosamente in diretta qui a Radio Vicenza, tra un pochino collegato con Alessandro Azzoni per le condizioni meteo. Insomma, stamattina, ma giornata un po' così, poi vabbè, si è aperto un cielo pazzesco, temperature pazzesche, domani boh, vedremo, dopodomani boh, vedremo. Ma sentiremo Alessandro Azzoni, non voglio assolutamente spoilerare nulla. Musicalmente invece ci stiamo muovendo, mi sto muovendo in modo frenetico, assolutamente, toccheremo i vari decenni e quant'altro, eh.

Beh, prima il 1994, adesso invece il 1998. Non poteva mancare assolutamente un altro classico, e questa Horny per Moose Tea.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata di tregua quella di oggi, con buon recupero della temperatura, ma attenzione perché da domani il tempo volgerà ad un nuovo cambiamento importante. Saranno tre giorni, quelli di giovedì, venerdì e sabato, attraversati da molto maltempo. Si parte già domani con un netto aumento delle nubi, cielo per lo più coperto nel pomeriggio, temperature in calo dai 23-24 di oggi, domani previsti 21 gradi. Domani tuttavia la perturbazione sarà ancora lontana, non pioverà nonostante il netto aumento delle nubi. Giorno perturbato invece quello di giovedì. Attenzione a giovedì pomeriggio, specie se in mattinata ci sarà qualche raggio di sole, rischio di eventi temporaleschi anche di forte intensità seguiti da un forte calo della temperatura. Giovedì le temperature comunque caleranno in linea generale un po' ovunque, anche in pianura sono previste massime di appena 19-20 gradi. La situazione rimarrà molto incerta anche venerdì, con nuove piogge nel pomeriggio e soprattutto in serata e nella notte su sabato. Questa volta il tempo non sarà così pericoloso, nel senso che non rischiamo i temporali di giovedì, tuttavia anche venerdì pomeriggio sarà giorno perturbato con piogge estese e persistenti. Il tempo proverà a migliorare sabato, sebbene con una giornata ancora molto incerta e possibilità di qualche temporale nel pomeriggio. Temperature ancora attorno ai 19-20 gradi. Andrà decisamente meglio domenica, si prevede una domenica soleggiata e con netto recupero delle temperature. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion. Il

Beh, ogni sera con un amico diverso, una voce diversa, dal lunedì al venerdì, insomma all'interno di Radio VIP Vicenza Party 19-21, come dicevo, ogni sera con un amico diverso. Però a proposito di questo, volevo ricordarvi che nel cuore del weekend, il sabato e la domenica, c'è Radio VIP nella versione mix con la musica mixata del sottoscritto. Ancora qualche minuto prima di chiudere ufficialmente la prima parte di Emotion. Come ogni sacrosanto martedì che il buon Dio manda sulla terra.

It's a better days. L'avevo detto che io mi sarei spostato nel tempo e nella musica, quindi non necessariamente con i pezzi house di questi ultimi anni, ma anche con questo, per introdurvi al prossimo pezzo, i grandi successi, perché no, degli anni 70-80 della serie Toccia Pa, Earth, Wind and Fire.

0: Pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:57 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Prudenza, nessun allarmismo e monitoraggio attento dei casi sospetti di antivirus. Le organizzazioni sanitarie internazionali e i governi nazionali confermano un rischio molto basso di contagio per la popolazione. Facciamo il punto con Alessio Galea.
5: In Italia sono 4 i casi monitorati, tutti in quarantena fiduciaria. Si tratta di un 25enne calabrese, un 24enne di Torre del Greco e di una donna fiorentina. Negativo ai test il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Erano tutti sullo stesso aereo dove per pochi minuti ha viaggiato la donna olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Lo Spallanzani di Roma, dopo alcune indiscrezioni di stampa, chiarisce di attendere i soli campioni biologici del paziente calabrese. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
6: Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente in questo volo sono monitorate con attenzione.
5: Per chi ha avuto contatti ad alto rischio la quarantena è di 6 settimane, misure precauzionali ma nessun allarmismo. Anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati.
4: È ricoverato in gravissime condizioni il 23enne accoltellato la notte scorsa in piano centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. 2 fermati, un 16enne e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Sono un 16enne italiano e un uomo di origini sudamericane, le 2 persone fermate per l'aggressione avvenuta la notte scorsa in piano centro a Prato. La vittima è un ragazzo italiano di 23 anni che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un bar della zona. Il giovane è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie quando sarebbe stato colpito al cuore da un fendente. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane in arresto cardiaco a causa dell'emorragia per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale. Dopo un delicato intervento chirurgico il 23enne è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. I 2 riconosciuti da alcuni testimoni sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, mentre proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile di Prato per cercare di far luce sulla dinamica dell'aggressione.
4: I legali di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avviso di chiusura indagini notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori al loro assistito che da ieri sera a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica, disposti anche gli esami del DNA. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. In copertina anche la straordinaria impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo. Vince con il punteggio 1-6, 7-6, 6-0 e approda ai quarti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati all'ascolto, si viaggia senza incontrare problemi particolari nei tratti coperti dall'informazione del servizio Infoviaggiando. Vi anticipiamo però che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà la tangenziale di Mestre nel tratto tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Dalle 21 alle 6, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio chiuderà il bivio A31 A4 per il traffico che proviene sia da Piovene che da Rovigo sulla A31 e si immette in A4 in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Playing the hits.
9: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
10: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
9: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Stai ascoltando Emotion con Marco Sella.
1: Eccomi qui ad aprire ufficialmente la seconda parte di Emotion, grazie ovviamente alla redazione per le informazioni e quant'altro, e adesso per una cinquantina di minuti circa, insomma, la forza della musica, l'emozione della musica che succede ogni sacrosanto martedì. A proposito di forza, can you feel the force? Si torna un po' indietro. The real thing.

Diciamo che ho voluto lasciare un po' più di spazio alla musica, un po' meno alle chiacchiere, ma mi sembra giusto così, perché poi quando uno ascolta la radio, voglio dire, che cosa ascolta? Ascolta la musica. Quindi io sono qui apposta per quello. Prima con Can Feel the Force, poi con gran bei ricordi, decisamente Patrick Cooley and Do You Wanna Funk, e il signor Edwin Starr con Contact. 1985. Questo pezzo mi fa impazzire, voglio dire. The Blind Date.

In pieni anni 80 della serie i post prodotti sono capaci tutti a farli e io invece li faccio in diretta. Blind Date 1985, ascoltate con Your Heart Keep Burning.

0: buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
1: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

L'appuntamento del martedì sera, in questo martedì 12 maggio. Questa sera mi va di 80. Chissà perché. Anche questa fa impazzire, Mr. Rick Astley.

0: signora Mandy Smith con questa Just Can't Wait, preceduto da l'intramontabile Mr. James Brown con Living in America.
1: Coto, coto, coto.
0: E questa è Japanese War Game.

Beh, questa seconda ora, insomma, l'abbiamo consumata ma praticamente a suon di anni 80. Con Shannon e Let the Music Play, e quindi praticamente io sono quasi arrivato alla chiusura dell'appuntamento del martedì. Rialziamo un po' la quota, eh? O soprattutto i giri. Fermi lì perché tra poco ci saranno i saluti. Intanto Miss Corona.

I don't wanna be a star. Corona in pieni anni 90. Oh, sono arrivato in fondo anche all'appuntamento di questo martedì 12 maggio. Da Sella è tutto. Naturalmente grazie per l'ascolto. Noi ci risentiremo fra 7 giorni in diretta con Emotion e poi nel cuore del weekend il sabato e la domenica con la versione mix di Radio VIP dalle 19 alle 21. Vi lascio con l'ultimo pezzo. Vi auguro una buona serata, un buon fine settimana e alla prossima.

0: Pubblicità.
1: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza. 9 o'clock.
1: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati all'ascolto, si viaggia senza incontrare problemi particolari nei tratti coperti dall'informazione del servizio Infoviaggiando. Vi anticipiamo però che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà la tangenziale di Mestre nel tratto tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Dalle 21 alle 6, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio chiuderà il bivio A31 A4 per il traffico che proviene sia da Piovene che da Rovigo sulla A31 e si immette in A4 in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 13 maggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori il bivio A4 A31 è chiuso fino alle 6 di domani mattina per chi proviene da Milano e si mette in A31 con direzione Piovene. E sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. È prevista la deviazione del traffico verso la stazione autostradale di Spinea. La chiusura si ripeterà con le stesse modalità nei medesimi orari nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio VIP, party!
7: Hey, this is One Republic.

0: Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 23 e un minuto.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 13 maggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori il bivio A4 A31 è chiuso fino alle 6 di domani mattina per chi proviene da Milano e si mette in A31 con direzione Piovene. E sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. È prevista la deviazione del traffico verso la stazione autostradale di Spinea. La chiusura si ripeterà con le stesse modalità nei medesimi orari nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
5: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
5: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 13 maggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori il bivio A4 A31 è chiuso fino alle 6 di domani mattina per chi proviene da Milano e si mette in A31 con direzione Piovene. E sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. È prevista la deviazione del traffico verso la stazione autostradale di Spinea. La chiusura si ripeterà con le stesse modalità nei medesimi orari nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza. It's not time to make a change.